suavi si adunerica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, si sentiva già felice e ricominciò.